0: 4 Mobile. Four Alpha.
1: Four Alpha.
0: Four Bravo.
1: Four Bravo.
0: Four Charlie. Bravo.
1: Bravo.
0: 5 Charlie.
1: Charlie.
2: 50 Alpha.
0: 50 Bravo.